nostro maggior deleite è tributarti a ti tutta la gloria e stare in tua presenza. Eso es lo mejor para nosotros. Vamos a cantar al Señor.